0: Whisky Coca.
1: Weekend Asini. Bombude.
0: Soirée Chicha.
1: Babylani.
0: Bombude. Whisky Coca.
1: Weekend Asini. Bombude.
0: Soirée